0: Anzi, per favore.
1: Ma io non posso decollare in aereo.
0: Negri.
2: Fatti, Iuris.